Ebi ana kami ya mo profobi. Ebi di po ya di mami. Ebi ana mi want to many na titi. Nasa rodi nyakubwa shamani mo nyamwe. Amana